0: presentando
1: Alegre Despertar Cajabambino
0: y su gente campesina.